tiene fuori va. Poi ho detto l'uoro, chi parla bene, chi cosa, mi innamoro, ma mi cogni. Nel Bible white wa, poppa giò pinipi, c'è una guerra, tiene la bicchiera.

0: poi un equivalente.
1: Apoia, apoia. Beh. Ok, po yima tek nudio mondo pete winyere. Oti mniki dakati piara bichu angwene mwenenge mwono cha uboro. Adugu chen kide wiri yin. Ame penye cha bonus. Duchi yore kachikili yore. But for now, ago iwe na machel. Wera boro. Pi cha uboro. I radio Apach FM.
2: John Akibwa, 1970.
3: Number one.
2: Amaro.